peccato, ma non vivere di lamento come un cardellino azzeccato.